0: Era una maya wola puyo. Niko mbukere mamupamu.
1: Enichele arakina mkule rango.
0: Minyaba nyabuni ya vute mbwe gome benye kwa manda mungwalo.
1: Iga bariere chumia Mambasa Bukavu Irumba.
0: Mutuange kandine biakato kasenye dala bulongo.
1: Nahande.